0: Infatti.
1: Dio pendo sabteri, madhvidanum barik teri, tumri kirpa main sukh kane.